0: che ne va fai?
1: Hey, Vampire,
2: answer. Evening show, 82 back in quarters.